Japogong. Tada huara kana wow, damai wai di veri. Di bole tagogyo imbur masa khol di warawari. Sumai bagami zango ni faril di.